0: ¿A dónde eras? Te mentía. Este o te mentía. Te van a ir ver. Te mentía. Este o te mentía. Manda crema, no pongo la crema. Manda crema, no pongo la crema. Manda crema, no pongo la crema.
1: Il quanti dirà, e non vuoi pega, quanti dirà, e non vuoi pega. Passa, vai passa, vai passa maluca, vai passa. Passa, vai passa, passa tarata, vai passa. Passa, passa, passa malvena, vai passa. Passa, passa, passa menora, vai passa.
2: Come era la mia banana, come era la mia banana, come era la mia.
1: Cumero, cumero, cumero, cumero, cumero, cumero, cumero, cumero, cumero, cumero, cumero, cumero.

Cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura, cura